0: Che mi c'è.
1: Speaker ka volume usko tez pasand hai, baby ko bass pasand hai.